ñoom bi dal rek ñu doon nañ ñeneen dugal leen ci l'islam. Mel mu mel nii Seyda Aboubacar gannaaw ba mu jëlee alalam ci jënd ay jaam di leen dugal ci diine, noonu itam la solee alalam di dugg ci këram notable makka yi di waxtaan ak ñoom. Am am yaa ngi yaakaar ci ñoom di waxtaan ak ñoom ba ñu bëri dugal leen ci diine. Fàttali ñu ko ni ci jëmm ju tedd ji di Seyda Aboubacar Madina bi l'islam ñëwee